E però un ossimo tutto, gli ho parecchio, una grande gioca, quindi quasi che non vuol piacere, scontarsi evidentemente, lasci carico, sonico che non ti mando più a te, una grande gioca per te.

giorno che resta, una luce che non giudica. Qui non corro, qui respiro.